dito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio.

come se io dicessi addio. Non leggevo più nei pensieri miei, ma poi si fece chiara.